0: Uh-huh.
1: Fumsba, fumsbava, fumsbava, te, fumsba, fumsbava, fumsbava, te, te, u, ratatatatatatatatata, rinzikitabibi, nskermu, fumsba, fumsbava, fumsbava, te.